Nuque mec, you come down. Nuque da hotto, nuque mec, se mec da hoi. Smells in rincontri, tessina, tessina. Horin ha, corin you ha, tessin you ha. Horin ha, ros, horin ha, corin ha, jansa. Oh, criança, encore.